vincano al vino, collo alla testa, una gran festa a preparar. Se provi in piazza qualche ragazza, e quando quella cerca menar, e quando quella cerca menar, cerca menar, cerca menar, cerca menar.

cuore manda a fare ballar ed io fratanto all'altro canto con questa e quella vuo amoreggiar alla mia lista d'una mattina d'una decina devi aumentar alla mia lista d'una decina devi aumentar se tu mi piazza qualche ragazza tengo a me bella certo mi par la mia lista d'una mattina d'una decina